0: que mi amici non mi hanno detto che
1: c'è l'occhio, c'è l'occhio,
0: non so come andate.